0: 唔知知云师兄今日嚟弟子有乜嘢指教呢？
1: 不敢不敢，善缘师兄，师弟今日系专程求见曾家大师噶。
0: 曾家大师外出云游，仲未翻
1: 噃。咁巧啊！
0: 系啊，唔知有乜嘢贵干。老衲可唔可以稍尽绵力呢？
1: 我哋系想请曾家大师去洪泽湖施展法力捉拿妖怪嘅。
0: 妖怪？